potete capire da questo, dall'espressione del viso, dal tremore di una mano, se mi ami, d'un timore.

0: guardando due colombi baciarsi su una piazza, incuranti della gente che li può calpestare.
1: 4:53 minutos.